0: ecco, il nonno viene contento di vedere la famiglia unita e noi siamo qua contenti per portare avanti un'altra volta il nostro Bacan Italian Festa degli Italiani.
1: Valtri si adriu ascoltare il programma Festa di Italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Salutiamo a tutti i Vatican 60 Caiti e Licorni della 107.5 Radio Leader, grazie a tutti i Vatican, salutiamo a tutti quei Caiti e Licorni, anche a quei verso la internet. Tutti canta, tutti balla e noi siamo più felici, siamo qua felici per portare avanti un'altra volta il nostro Bacan Italian qua in tela radio. Lì saluto anche il nostro strucco bottone Ademir Curinciano, Ademir Nunes e le robe, saluto anche il nostro capo Pigirando Mauro Vo Morbid, dai suo nome salutare tutta la gran equipe della Radio Lì.
2: Flamengo!
0: Ecco! Ecco, tocca trarlo il Flamengo sacramento quando un po' con il rassalviere e le robe!
2: Palmeira!
0: Ecco il Palmeira! Proprio lei di giocare mal che per l'amor di Dio sacramento se non guadagna in condemo a bancarotta! E le robe! In festa d'italiani che è sempre l'allegria, mi sempre dico se sto lavoro qua va a parare, grazie a Valtri ascoltatori, ma dopo quel che mette mascarsella, allora salutiamo tutti i nostri patrocinatori qua a Vara sulla Commerciale Orizzonte, parserà sul nostro la cantina Belfiora anche insieme con noi, grazie allora Irmão Scomassetto, Arge Pase Alimentos, Vara sul Free Prando Alimentos e succo di uva, questo sì è il meglio succo di uva del Brasile. Ecco, ma lì che mi ha parlato del Flamengo lì nel Ransomback lì sacramento stasera sì, il mi dice su se perdevo per Flamengo. Grazie allora Ransom, un flamenghista, mi dice che lei più flamenghista non dà per dire malà, perché malà le massa, né? Ma è rosso. Allora il strucco grande va solo a tutta la famiglia Ransom, mi dice che ha perso un parente e allora il nostro sentimento, non so se l'ha toppare o chi, ma finale ho visto che ti hai postato là che hai perso un Ransom, allora siamo restiamo con quella considerazione alla famiglia Ransom e dargli un strucco a Nelson Ransom che sei insieme con noi altri. Ecco allora, vediamo il programma di come mettiamo su una bella musichetta che la fa saltare e ballare, metti su il matto Trivilin per vedere il programma di come.

0: Mariani, a presentazione Parisotto Show.
1: Eccolo, ora ritorniamo qua con il nostro Bacanta agli Angua. E un struccone, un altro struccone, ora il naso era salme gadito qua che il club già era suo zio. Allora, ecco, allora, i nostri sentimenti, allora tutta la famiglia Ransan che ha perso un parente sta settimana lì. Allora, ma se è così, tendiamo avanti il nostro col nostro Macaco e parliamo presto della Commercial Horizonte, vedete che avanti ascoltatori. Che aveva idea di comprarsi un mestiere di agropecuario, mica raccomando Commercial Horizonte che l'ha ben montata, ben piena di prodotti, sempre che ne là di tutto, è facile di cattare fuori qua, ben nel centro del Val d'Oeste, davanti alla Cesa Matriz, che ne è la Commercial Horizonte che cattare fuori a mangiare per le bestiolette, può essere qualche tipo di bestiolette che va di cavare casa che cattare fuori a mangiare, può essere can, gatti, ratti, porchi, cavalli, osei, pieguri, tutti, le bestiolette, tartarughe, fin tartarughe che ho comprato sono là un zio, allora là che ne è di tutto proprio, se vanti vuole far sulla razione un caso, lo riga concentrato, riga sa minerale, e l'agropecuaria piena, là che ne è ferramenti, che ne è mestieri per giardinaggi, che ne è papelleria, che ne è tela per passare sulle bestiolette, che ne è fin materiale scolare, che ne è là. Da molto della urila e medicamenti se le bestiolette ne passano mi è tanto pulito la categoria tutti i tipi dei medicamenti sempre mi dico se la vera farmacia delle bestiolette se la Commercial Horizonte dove categoria di tutto proprio e adesso l'ora di far su riserva di mute fruttifere sacramentato vado che piacere di poi di cacchi delle naranze delle bergamotte che la urila tutto che te fuori là ma bisogna incomendarle allora incomendè che allora viene fuori ben le mude ben belle per vatti piantarle su adesso quando un paio di giorni che è l'epoca di piantare su mude fruttifere allora tutti chi lavora lì della Commercial Horizonte parli con Lenio con Sartori con l'equipe di lavoro là è il telefono 35 54 32 20 codito meglio negozio ora mestiere di agropecuaria Commercial Horizonte
2: Benedetto quanta gente che si serga per la rua e un guido da mia sporta e
1: voce
2: cuida ben da
1: tu. Ti cuida una banda mide che l'altra. Le robe chi che cuida pulito della cantina Belfiose, il gordo Rec là e tutta la sua equipe. Allora su quelle rece, giorno tutto un mese che nel mangiare italiano là della cantina Belfiose. Allora giorno 13 del nuovo, giorno 13 de giugno. De nuovo allora là della cantina Belfior che il mangiare italiano è prima qualità allora tutti vitali ma bisogna riservare paga 100 fiorinetti ma perché nella degustazione di vin la sia certi tipi di vin differenti l'unica a Bordeaux che ha Monti che ha Cascadura Isabel con quel Semillon quell'altra là una che è unica là che cosa mentica fin il nome sacramentato ma quando un pochettino ricordiamo anche di quella e le robe varasso e là che ne è di tutto maniera italiana allora la, come ho detto te la degustazione allora gli serve la formaggio queijo formaggio queijo se il medesimo pipini che ne è corazon di porco che ne è di tutto allora su quelle ci siamo di scherzare ma te la degustazione che ne è accompagnata sempre con un sagadetto bom fin coppa delle volte li metti su là e dopo te il mangiare che ne è robe dell'altro mondo e bevi vino a notte intera senza pagare più niente paga sette fiorinetti ma dopo non paga più niente magna piene sulla panza e piene sulla la faccia del vin e non paga più niente ma bisogna riservare la su quelle recce il telefono 649 999 69 19 09 999 69 19 09 guarda quanti nove si è cambiato tutto nuovo là della cantina Belfiore se vado voler farsi una festa là allora su quelle recce là è un bel un posto italiano proprio piccoletto ma da che sta un 60-70 persone se vado voler fare una festa anniversario le fotografie le fie in fora belle il ritratto là che per l'amor di Dio allora consulta là con quella gente là ma vatti a lugar là o darti la festa date il meno arrosto là giorno 13 di giugno tutti invitati allora là in oro là della cantina Belfior ecco guarda sono così tale le storie un strucon grande mi dà un strucon grande a Celso Salvador quellino non perde un programma il mio conto è il mega conto una storietta quando un pochettino la sgianchiamo fuori un strucon grande a tutta la famiglia Salvador Sofiol Giulimara a famiglia del Walter a tutta quella buona gente so vicino là dalla costa che non perde un programma a tutta quella buona gente grazie a loro. Lì dire, mamma mia, ma va la musichetta che ha di fondo, la andiamo a suonare, vedi, quella del 100 lire. Ma non vuoi mi dire, e le robe. Ma no, vuoi mi dire, ecco allora. Guarda, solchiamo qua il nostro amico Borcaro, guarda sul Borcaro, la Dode Urusung, del sud di Santa Catarina. Grazie allora. Guarda solo anche l'accompagnata la Lanchonette, la Boccardo, guarda solo. Grazie allora Alessandro Boccardo, dai un strucco grande a tutta la tua famiglia. Il leva su buon'ora, la può fare sul caffè per le persone che voglia di mangiarmi, vero? Strucco grande a te Alessandro, allora tutta la tua famiglia, la Dode Urusung, del sud di Santa Catarina. Mi piace, mi guarda, sono bramoso di andare do là per visitare ancora, che fa anni che non vado a Urusung. Ma ora di questo andiamo là a visitarti, allora Alessandro Boccardo e tutta la tua famiglia. E Coppa del Vecchio, Coppa del Vecchio, la mettiamo suonando per la musichetta, mamma mia, dammi 100 lire che l'America mi vuoi un dare.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa di italiani qua in Tela Leader! Le robe tutti sabi delle sia alle 7:30 il bacanta le hanno fatto qua per il Deo Clash Parisotto, dritto qua del Vodo Est per il mondo! Le robe! Strucco grande a Navir Bortoli, il gran amico Navir Bortoli là di Freiburg, buongiorno a tutti, bella sole. Grazie allora a te, nostro compartire Navir Bortoli là di Freiburg, è tutta la tua famiglia, tutta la famiglia Bortoli qua della nostra regione, che ne è una muccia di gente, che la famiglia lì Bortoli mi conosce una muccia. La ua zemadura, le robe parleremo adesso di Mosco Massetto, vi dico che avete ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non sto a fare i lavori là, vanti a consultare il Mosco Massetto, perché mi sono sicuro che l'avete fatto il mio negozio là, sempre di prodotti di qualità, il meglio prezzo, il meglio attendimento, le condizioni di pagamento vanti che le fe Sant'Antonio, se vuole farlo in 10 volte fa in 10, 12, 18, 23, 30 volte sacramentato, chi che fa su chi lavora là sol proprio il Mosco Massetto, dove chi proprio sia facilità del vostro negozio. Allora la logistica anche la se perfetta, se va là di Freiburg, delle Bon Regis, del Arroyo 30, riporta presto presto la vostra mercatoria là. Allora su Clarecce il mio negozio sempre con il Mosco Massetto, consulta là col Valerio, con Sergio, con l'equipe di lavoro, il telefono 635 25 12 33, godito!

Argepaz, Argepaz Alimento, la faccio mangiare per le bestiolette, faccio mangiare per i campi, per i gatti, per i pesci sacramentati. Allora, vatti che capire che tre tipi di bestiolette la mette via in testa che le marche della Rasson che faccio Argepaz, le bolli. Primus premio special e primus gold di Varso che le tre marche lì si è fatto per l'Argepaz, l'alimento che fa su a 25 anni sempre di, in cerca di far su prodotti ben di qualità cada volta più meglio, Varso, valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gambe sempre salute e sempre col pelliso, Varso. Lo riattende di sdotti stadi della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, ora la mia piccola, il mestiere lì. Lei è cada volta più grande perché l'ha la ora pulito, pulito, pulito, godito. Mettevi in testa che le bolli primus premio special e primus gold che le tre marche lì si è fatte per la Argepaz Alimento.

Proprio quel dia che vuoi contare una storietta, questa qua, sai, su Salvatore che mi ha contato, e che ha detto che una volta un cristiano gli era un amico suo, sti anni, ma fa anni vecchio, ancora l'era di stare alla Serdopoli, su quello che l'ha fatto, gli ha detto un casal solo là di amici sui, e andai per te, adesso ti sai Dimir che la prefetta là a Pavan là di Balneario Camboriola che ha proibito la praia del nudismo, né, adesso pare, mi pare che ascoltare qualche notizia così, ma sti anni già era liberata, no? Allora che era sta praia del nudismo, né? Allora un cristiano lì, amico del Salvatore, è andato alla praia il casal e un tosetto 7-8 anni lì insieme, dai là la praia del nudismo, la normale, e ti sai che i tosatei voleva sapere di tutto, né? I tosatei voleva sapere, e che domandava a papà, ma perché che un gare l'oseletto piccoletto così è un grande, e il più grande così, e il papà non sapeva spiegare che fuori pulito, che ha detto ah fiol è un perché quei pipuaretti che hanno mestiere piccoletto, e quei più ricchi i gapi grandi, no? Cioè allora lui ha messo via che loro là passa un dì, passa un altro, là lui imparo e una ora di questo lui è andato alla bodega, è andato a bere una birra, è stato là su mamma e su tosatelli lì della praia te areia, no? Là un po' quel gare ritornare da una mezza ora, così te solo il tosatello di brincarti la reia, e che ha detto fiol, e la tua mamma è andata andove? Ah, di un paio di gare va un uomo lì, ma puoretto che mai là da un pochettino, cioè il gas sta ricco, cioè andai via là per il capoeira. Le robe, è stato ricco presto, sacra meata, come sto mondo va. La Teremulin, insieme con un altro strucondando la Teremulin a tutta la tua famiglia che ha detto buongiorno, la buongiorno a te e tutta la tua famiglia. Andiamo avanti, mi dà strucondando anche a Santa Elena, sto amico Miuto e la Veronese Rico, tutta la famiglia Rico che ascoltano altri sempre la grazia loro, il Baschera, anche il Baschera là, pisù un poco là. Grazie a tutta quella buona gente che ascoltano anche là, grazie. Allora, stiamo contenti con tutti, vanti e sgnacchiamo fuori un'altra bella moschetta. La bella campagnola, mettela su.

0: casa di italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: Ecco, proprio per la presentazione Parisotto Ciò, per quelli che non sa chi che parla, lì c'è il Nando Spezzato. La mostro con grande a tutta la famiglia Spezzato. Vogliamo che il Nando le andrò a dormire, ma sono sicuro che la Teresina, la Fermina, i gelati, il disbissiai, di bevere il cimarron, di ascoltare gli italiani. Grazie a loro, mostro con a tutta la famiglia Spezzato.

Friprando Alimentos, vedi che va ascoltatore che a Friprando Alimentos è un frigorifico ben montato per tendere a tutti i nuanti qua della nostra regione. Loro su Clareci, vado che piace, la maniera per te un vasto bacan qua. Comprei qualche prodotto con la marca Friprando della maniera declarata, ma si giuttare io sto lavoro per aria, ma sono l'unica bagna, ga salami, ga crepole, coppa, formaggio de porco, va calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere, va solo, ecco, allora andate al supermercato della vostra confianza, allora, e comprei su un prodotto con la marca Friprando per vedere che prodotti di prima qualità, e voi dire che avete i fabbricieri, telecomunità, i bairi, quando andate a fare su festa, e il caro chef Zella Carne, la Friprando Z, specialista dell'attendimento de feste Sant'Antonio, allora, qui che ha fatto una volta la festa qua Friprando, con sono sicuro che fa di nuovo, perché tu gli dite parola, se vai ti domandare tal carne, viene tal carne ben tagliata, poco, o se il meglio prezzo sacramentato, allora consulti la quella del frigorifico, la col prendo il telefono 35 26 10 74, 35 26 10 74, se il telefono del mio frigorifico della nostra regione, che è la marca Friprando. Domani le feste, non si lavora, sto con grande mio gran amico Tonino Tedesco, buongiorno, ben suato, un bel sabato a tutti gli ascoltatori, anche a partire tutta la tua famiglia. Domani le feste, non si lavora, Sergio Favretto, gran ascoltatore, gran italiano. Lei è un cantore italiano, anche lui è un po' che fa su la voce, cantare con la voce solo. Sergio Favretto, lui che già era cantore dei Cacciatori del Bosco, strugò un grande a tutti i componenti dei Cacciatori del Bosco, e quella buona gente là che canta pulito, e si afferma che è il Sergio, di andare avanti ancora. Ecco, vuoi parlare adesso del meglio succo di uva del Brasil? Mi sembra parlare già di Santa Caterina, adesso che ha passato via la frontiera di Santa Caterina. E il meglio succo del Brasil, questo sì, sacramentato ascoltatore, portello in tola della vostra famiglia. 100% naturale, senza succo, senza conservante, senza niente, solo uva Bordeaux di prima qualità per quella che ha diventato. E il meglio succo del Brasil, questo sì, fatto là per la casa della uva buona anche, che fa su tutti i sabbi. E il tradizionalissimo caffè coloniale, meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe qua, là della casa dell'uva buona, delle 6:30, quando un pochettino scomincia 6:30, scomincia il caffè fino alle 10:30, è il meglio caffè, prodotti 30 pochi prodotti differenti, uno che l'altro va a segnare a munita starli in medi sacramentati. E loro andano là per vedere prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giovorà, prodotti di quale, della colonia della nostra qua, per quella che diventa il meglio caffè coloniale del tutto il Val del Rio do Peixe qua. Succo di uva, questo sì è il meglio succo del Brasil, mettelo in tola e

0: dalla famiglia De Martini, Clarice De Martini, Clarice, sempre ascoltano anche, grazie allora a tutta la tua famiglia, Sergio Zibetti, anche il nostro amico Zibetti, a tutta la famiglia Zibetti qua, e Sergio Zibetti, anche il Zibetti là di Santa Elena, che ascoltano anche, grazie allora a Sergio Parisotto, lì da RZ Parisotto, sempre con noi, grazie a te, il tuo amico Albiero, nostro italiano di prima qualità, grazie allora a tutti, restiamo contenti sapendo che va di seduto ascoltare il Bacan italiano qua.
1: Ma quanto tribolare di tanto male.
0: Fiori di Dio! Andiamo a contare un'altra storietta, questa qua è ben curtetta. Questa qua è Salvatore anche me ha contata. E che ha detto che una volta un cristiano, un nonno l'ha stato accusato di stupro, cioè. Sacra, mignato, loro che ci fanno un avvocato qua di Giuassab, un avvocato grande qua di Giuassab, loro indagano l'audienza, cioè. Sacra, mignato, loro l'avvocato, un avvocato forte, mi aveva il parli alto, di un dove che si è visto accusare un nonno di quelli, 80 anni di far su che loro, là un dove che si è visto, e che con la canetta così da dire, gas commissario, guarda lì, dottor Giuise, e battete l'osel del nonno là. E dice, vada lì un dove che un vecchio di qui lì, un nonno di qui lì non fa su niente lì. Il nonno che dice, fermati che ho la canetta lì perché sennò perdiamo la questa. L'eravamo il tacchia sulla canetta, su per lo Dio prende il nonno che dice, fermati che la canetta lì che perdiamo la questa, Sant'Antonio. L'eravamo il tacchia fuori un'altra bella moschetta, questa qua, Val di Ranzolin, Bernardo.

0: Dani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: È proprio vera presentazione Parisotto Ciò. E le ravestru con grande il nostro gran amico Ademir Bogoli, quel motosicchi che va in qua in menare mestieri della banda de Clas. Oh, sacramento, lui ride, lui è un tagliano che parla pulito, il tagliano. Sto con grande a tutta la famiglia Bogoni, specialmente quel del motosicchi che va in volta sempre.
2: Grandi del cielo, se fossi una rondinella.
1: Grandi del cielo, sto con grande la stazione, vera sulla stazione di Oliveira, anche sempre con avanti qua, sto con grande che dice buongiorno, buongiorno a te e tutta la tua famiglia.

Tu vuoi dire che avete ascoltatori che avete idea di andare in cerca di caffè? Da bisogno anche del Messia degli Agropecuari, mica del comando commerciale Orizzonte, che lavati che te fuori di tutto, di tutto, di tutto, ma di tutto proprio, solo Agropecuari, non che ne niente che resta fuori di lì e le robe. Guarda solo le facce che sta fuori, ben del centro del Vado Est, qua c'è la rua nel Rio Rom, sento se il numero ben davanti all'accesa. Tanta gente va a mettere l'accesa, ma i san dove che le se l'accesa, allora ben davanti che te fuori la bella commerciale Orizzonte, ben sempre pronta per ricevere a tutti i vati. Davanti che te fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette, può essere bestiolette grandi come il bo, piccoletti come i ratini, tartarughe, gatti, can, polastri, cosei. Cavai, tutti che bestioletti che vanno a avere casa, che te fuori a mangiare latte la commerciale Orizzonte. E se vanno, vuole far sulla razione casa, l'unica concentrato, i gas minerali, i ganamucci dei lavori, la lesse, tutto pieno la Guinea.

Buone gelate la Commercial Horizonte, consulte la Culenio con equipe de lavoro. Il telefono è 3554-3220, godito, ma è un negozio della mestiere di agropecuaria Commercial Horizonte. Ecco, ascolta, i gattini. Sì, Sant'Antonio. Mudemo delle bestiolette per mangiare italiano. Allora tutti invitai per andare là della cantina Belfiore. Passerà sulla nostra allora cantina Belfiore, un strucco grande a tutta la famiglia Rec, i nostri collaboratori qua, per essere patrocinatori. E allora faccio il mangiare italiano tutto un mese, che nel mangiare italiano il menna arrosto. Allora giorno 13 di sto mese mettevi in testa che la marca, che la data lì, giorno 13 di sto mese di giugno, di nuovo menna arrosto mangiare italiano. Là che nella degustazione di vino, li fa la degustazione di vino. I Ganamucci, i Gan Bordeaux, i Gan Belmonte, i Gan Cascadura, i Gan Isabel, i Gan Concordi, Semillon, Guaghetti, anche tutti che vini speciali. E dopo vatti poter comprarli, vatti bevete la ora là, dopo poter comprarli, sacramento. Allora te la ora della degustazione, che ne è formaggio, che ne è salame, che ne è pippine, che ne è fin coppa, delle volte insieme, va a degustare dopo te il mangiare italiano. Oh, sacramento, robe di prima qualità, che ne è codonna, che ne è coniglio, che ne è porco, che ne è galetta, che ne è polenta, fasui, tortei, radici, torte di salvia. E due tipi di vin, la volonté, la notte intera, paga 100 fiorinetti, ma dopo non paga pi niente. Allora è una maraviglia, mi sempre vola e vengo a casa con la passua. Pode bevere la notte intera. Magari il re che l'ha mica detto, figli, sia da mattina, dopo gli para via quei chi la ciucchi ancora. Ma bisogna riservare, che là è piccolo e lavoro, bisogna riservare il telefono 9969-1909. 9969-1909, Z il telefono, se no con me proprio del Classico Parisotto, il telefono 998-1114-82. Ecco, riservé l'ora il giorno 13, che nella il mangiare italiano, il menna rosto, e loro, se vanno vuole fare un mangiare della festa anniversario, loro li fa sulla, è un bello, un posto di ritratti, viene fuori pulito, è un posto italiano di prima qualità. Allora consulte là e fece una bella della festa con la famiglia Rec, là della cantina Belfiore. E così tale le storie, mi dai questo congrano là, pareto, se mi toccaio il Deoclesio Marchioro, Deoclesio Marchioro, a tutta la famiglia Marchioro, la famiglia Gomez, la di Darcy Gomez, anche che ascoltano, la famiglia Ramella, tutta quella buona gente là di pareto, grazie a loro. La sud di Saint-Belin anche, che mi hanno mangiato gli ascoltatori là, grazie. Allora latte, la capoeirata, tutta quella buona gente, grazie a tutti i altri, restiamo contenti con tutti gli altri.

Eccoci le storie, siamo 40 oggi con il nostro Bacan Talian e le robe feste degli italiani che va a parare tutti i sabbi delle sia alle 7:30 qua in tela Radio Lise. Grazie a famiglia Vittorassi, la di Santa Lucia Oro, da linea del municipio di Oro, e specialmente il nostro amico Gilberto Vittorassi, il nostro con grande partita e tutta la toffa meia. E bisogna che parliamo un'altra volta dei nostri patrocinatori qua. Voglio parlare dei Irmons, come se tu vedi che avanti ascoltatori che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa, ormai è ora di truccarli. Allora consultate i Irmons, come se tu avanti, perché là mi sono sicuro che avanti che te fuori la qualità dei prodotti, sempre la meglio. Le condizioni di pagamento, valtri che le feste, valtri volete pagare la vista, potete pagarla, se volete fare in 10 volte, in 10, 12, 18, 23, 30 volte, valtri che se vede chi fa che lo è, la sol proprio.

e facilitare il vostro negozio. E la logistica la è perfetta, voi potete essere là de Ponzerada, Irani, Concordia, Arabutan, che lo riporta presto presto la vostra mercatoria. Allora consultate, avanti negoziare, consultate con il nostro amico Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro. Il telefono è 35 25 12 33. Godito là dove che va di fare il mio negozio, se la proprio de Irmons, come ha detto. Cielo, guarda se fare mandare l'arge pace alimento, per chi non conosce la fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti, per i pesci, sacramento, 25 anni di un proporzionare mangiare di qualità per i vostri bestiolette, sempre lo rivi prima per far su prodotti con valore nutritivissimo altissimo, perché le bestiolette, le gheppie sempre salute, guarda solo salute, il pelliso, è una meraviglia. Te vede le bestiolette che mangia su mangiare fatto per l'arce pace, allora va ti mettere via in testa che la marca lì Bolli, primo premio speciale e primo gold, che le tre marche lì si è fatto per l'arce pace, alimento che la fa su mangiare, che le de qualità proprio, guarda solo, l'attende disdotto in stadio della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur, la cresce tanto perché la fa su prodotti di qualità proprio. Allora mette via in testa che la marca lì Bolli, primo premio speciale e primo gold. Mi sono sicuro se va di che piace le bestiolette. E sono sicuro che le bestiolette che le piace, che le marche della Son lì, fatte per la Arge Pace Alimento. Come dai questo congrado la Santa Elena, tutti i nostri ascoltatori, la famiglia Chiocca, ma solo specialmente il nostro gran amico Eder Chiocca e tutti gli Chiocca là di Santa Elena, che ne è una muccia, De Martini là del bar, guarda solo De Martini e il suo amico Negão, che è sempre là insieme questo congrado a loro, guarda solo il Zibetti, il lago, il Ciuccin, il lago, tutta quella buona gente, De Marco, guarda solo là di Santa Elena, che ascoltano anche, grazie a quella buona gente. E mi godo di smentire anche della Santa Elena, il Santino Albiero, il Brutto Albiero, la famiglia Albiero che noi perde il programma anche sempre insieme con avanti. Grazie a tutti voi! Guai se io segnalo non resbalo. Sta qua sta parlando di Ciuccino, sta qua è stato Ciuccino al Santa Elena, mi ha raccontato questa storietta qua. E ha detto che una volta che ne era un casale di vecchi, sono amici, così ta. E dai, sempre indietro un ristorante, no? E tu era posentato, i due indietro al ristorante un dì, uno domandava a mangiare churrasco e che l'altro soppa. Allora sempre scambiato. Allora il garzone che dice: ma perché che ti venire un dia? Perché che non mangiare un dia tutti e due churrasco e te che l'altro dì tutti e due soppa? Così, perché che sempre un mangia churrasco e quell'altro soppa? E dopo te che l'altro dì quel che mangia soppa e mangia churrasco? E allora il vecchio che ha spiegato: ma vara italiano, e non ti sai perché fermo così? Diamo solo una sciapa. Come che va a mangiare churrasco se che sono la sciappa, sa che mi ha tutto che truccarla, quel che ha la sciappa mangia carne, quell'altro sei sa soppa, Santo Antonio, dove sto mondo va, già che mi fuori un'altra bella musichetta, questa qua è la musica romantica, la goccata del nostro amico Ademir lì, sempre la da sera di fondo, una bella musica con Decio Tavares, che sarà della mia vita, chi lo sa, mettere su.

0: sabi alle 6 della mattina, lei dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Tela Leader!
1: Proprio vera festa degli italiani qua in Tela Leader, tutti i sabi delle 6 alle 7 e mezza, e le robe, noi siamo qua sempre con il nostro Bacan italiano e restiamo contenti con tutti i nostri ascoltatori barra che vi dà questo grande come il Preto Lazzarotto, gran amico nostro Preto Lazzarotto, che dice buongiorno, ottimo fine settimana, barra sol, partì anche tutta la tua famiglia Giordano Zanella là di Concordia, lui che ha programma italiano insieme con Nene Magro, Nene Piola là. Grazie allora a tutto il nostro congrado, a tutta la buona gente dei Concordi, specialmente il nostro gran amico Giordano Zanella. E o Beppino si caccia fa in drio e la novità sul congrado Sarangì la sola live la Maristella Colombo sempre insieme con noi, grazie a tutta la famiglia Colombo, la famiglia Seccato, famiglia Meleri, tutta quella buona gente là de Sarangì, grazie allora. Guai se il Sinello non resbala sacramentato. E le robe, parliamo un'altra volta della Free Prando Alimento. Vi dico a ascoltatori che la Free Prando è un frigorifico ben montato, la fa su prodotti specializzati, prodotti di qualità. Allora compri su qualche prodotto con la marca Free Prando, va so che l'origa bagna, che salami, che crepole, coppa, se la meglio coppa della nostra regione qua, allora su Clarecce, formaggio de porco, il chegetto de porco, manca, mi lo compra un genio, lo mai fuori tutto, sai. E le robe, il cutichin, bravellate, mi che detto cutichin, ma le formaggio de porco, queso de porco, le è una maraviglia. Calabrese, bei colori gattai di carne imballata a vacco di tutte le maniere. E vuoi dire che avanti, guarda, solo, ecco che ciupà, guarda. E allora avanti che sei fabbricieri, telecomunità, né quando devi fare su festa, dei bari, così. E caro chef, sempre se la carne, allora. La Free Prando è specialista dell'attendimento delle feste, se vai a domandare 1000 chili di carne ben domandata di qualche tipo, lo riporta ben tagliata, ben con poco osso e premeglio prezzi, vale, e anche i porti va là con la camera e porta tanto, non da sa nessuno in dar casa senza carne sacramentata. Allora chi ha fatto una volta la festa la fa sempre con la Free Prando, perché loro sono specialista dell'attendimento delle feste. Allora su quelle recce consulte là, consulte con lui là per il telefono 3527 1074. Il mio negozio era festa e lo fe sempre con la carne, con la marca Free Prando. Ma che le tempo radice e le era un buon rapaz. T'ho visto? Metti sul rapaz il tosato lì. Radice e un buon rapaz. Rock e radice, che la musica lì, mettila su una volta. Una volta già mi c'era, adesso qua mi sono, una nonna in cariola che ronava violo. Ascoltala. Una volta la mi c'era, adesso qua mi sono, la nonna in cariola la suonava violo. E noi anzi parliamo del meglio succo del Brasile, succo di uva. Questo sì, va sul portello in tola della vostra famiglia per vedere che qualità. E il meglio su, come sempre dizia che c'era il meglio di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiera, meglio del Brasile. Questo sì, fatto per la famiglia Ferrari qua, fatto per la Coppa Giaborano, la casa della uva buona, 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, solo l'uva Bordeaux. De prima qualità, per quella che ha diventato il meglio succo del Brasile. Ora portelo in tola, che la vostra famiglia la merita il meglio succo. Ora questo sì, se la marca sacramentata fatta per la casa della buona, che anche la fa tutti i sabi. Adesso le dio diventare sta ora qua delle 6:30 alle 10:30 il caffè, meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Catarina, là in Giaborate, la casa della buona, andate là per vedere che lauri 30 e pochi prodotti differenti, un degrado se neanche bonita sta lì in medi sacramentati. Robe di prima qualità, robe fatte per la famiglia Ferrari, fatte per Coppa Giaborate, prodotti coloniali nostri, per quella che diventa il meglio caffè coloniale del tutto il Val del Rio do Pesce, tutti chi lavori l'ha fatto per la casa della uva buona. E succo la rece, succo di uva, questo sì, portello in tola, che la vostra famiglia la merita il meglio succo del Brasile fatto qua della nostra regione, questo sì, godito. Così tale le storie, mi dai questo con grande il nostro amico Iseo Recalcati che ha detto mi porto là dietro le bonoretta, ma lo porto là dietro là del letto, sono io là, non vengo fuori delle querti perché le freddo, ma ascolto perché Grazie allora a Isauro Calcati, a tutta la famiglia Calcati, Vladimir, suo parente là in cima al monte che ascoltano anche Juan, tutta la famiglia del Re Calcati, grazie allora. E il Facin, che il brutto figura Facin della linea Francia, anche insieme con noi, grazie allora la famiglia Bussacco in cima al monte, il Darol là che ascoltano anche. Grazie, sto congando a tutta quella Brasile, il Savarin, ecco loro, sto congando anche la buona gente là della linea Francia, Jabara. Quando è bello il primo amore, ma sono voi che sono anche a Nova Petropolis, il nostro amico Bisinella, il maestro Bisinella che si ascolta sempre davanti là. Grazie allora alla famiglia Bacci, la famiglia Bacci, Rivelino, la sua mamma, noi perdiamo il programma, siamo nostro con grande a tutti quanti e restiamo contenti con tutti quanti. E il Bugarelli, Bugarelli anche a Sant'Antonio, il Fabro, guarda sul dottor Fabro, a tutti che la parola di lui, il sigillato di stare qua, a Samalude, sempre a tutti i parenti lassù del Nova Petropolis. Grazie a loro! Ecco, mettiamo su un'altra bella moschetta, metti su questa qua, racconta la storia del navio che le venisse della Sirio di Genova al Sirio partiva.
2: Il 4 di agosto, le 5 di sera, fu quando da Genova il Sirio partiva.

0: Wasabi alle 6 della mattina, l'è dei nostri italiani, Gio! Festa di italiani, qua in Tela Lide!
1: Ecco proprio Festa di italiani qua in Tela Lide! La nostra con grande amico Silvio Massò! Silvio Massò, che dice buongiorno per tutti! Buongiorno per te, Silvio, per la tua famiglia intera, la famiglia Massò, la Giaborà. Grazie allora a tutta quella buona gente della famiglia Massò!

di essere meglio. Le robe, andiamo avanti con il nostro bacante all'acqua. E parlando di quei che mette mascarsella, sa camminato come la commerciale Orizzonte Gran Parserà sul nostro. Allora vuol dire che avanti, ascoltatori. Che gabbia idea di comprare su un mestiere di agropecuario, mi raccomando, commerciale Orizzonte, se qua ben montato il centro del Vado Oeste, sempre piena di prodotti, la partenza pulito, pulito a tutti i vati che ne mangiar per tutti i tipi di bestiolette che vati che avete casa, può essere piccoletti come i ratini, i ramisti qui, là, gatti, can, tartarughe, pollastri, cauri, osei, piegure, cavai, porchi, bo, tutte le bestiolette che vati che avete casa, cate fuori a mangiarli della commerciale Orizzonte, sacramento, se vati vuole far su da mangiare a casa. L'origa concentrati, gassai minerali, ganna mucce dei mestieri là. Ferramenti, che ne mestieri per la giardinaggio, che ne tela passare sulle bestiolette, papelaria, fin materiale scolare, che nell'Arento, Sant'Antonio, loro su quelle reti, là, che te fuori di tutto, medicamenti per le bestiolette, là. Se le bestiolette ne passano via tanto pulito, le, là, che te fuori tutti i tipi di medicamenti, là, solo, mi sempre dico, se la vera farmacia delle bestiolette, se la commerciale Orizzonte, Sant'Antonio, adesso le ore di comprare su. Le mude fruttifere, vare solo ora riservare le mude fruttifere, che quando un paio di giorni le ore di piantarle, allora le viene presto, presto. E mude bei proprio là, proporzionate per la commerciale Orizzonte. Allora consulte là con il nostro amico Ennio Sarturi, con l'equipe di lavoro. E il telefono è 35 54 32 20, godito commerciale Orizzonte, dove vate cate fuori de tutto proprio. Ecco, verse meglio, e venisse mi è il fondo adesso che arriva il nostro italiano lì per fare sul caffè, venisse il nostro amico Odinei Gonsalves va a fare sul caffè per noi quando un pochettino.

0: É, Garcia de Sofeira, de Cervete Vares, foi nosso amigo Jordão Zanello, ele é o historiador, né, querido? Bom giorno, Parisotto, e a tutti ascoltatori. E acredito que é giorno 20 de maio, era qua, fatto 150 anni che i nostri italiani che è arrivato qua, per quello che io metto sul Sirio. E le robe sono con grande, allora, Elsa Forchesato è la chiesa Anello, era sulla italiani là della famiglia Elsa, Elli. Forchesato Zanella, Mara Sol, ecco, capio 100 anni, o sacramentato. Sto con grande allora Jordão Zanella Lula, sale, accompagna la storia di nostri italiani, i nostri antenati, la 151 anni della immigrazione italiana qua per il Brasile, principalmente per Rio Grande do Sul, dopo l'arrivato in Santa Catarina anche per tutto. Grazie allora Zanella per l'informazione sulla migrazione dei nostri italiani. Ma comare Marisette, ma risolvati comare Marisette, siete che avete idea di scambiare i mobili della vostra casa, amiche, raccomando il mosco Massetto, va a risolvati fe. E il meglio negozio sulla mobili, elettrodomestico, più gran loggia, va a risolvere una invernata di grande, va a risolvere. E la tende pulito, pulito, la ga qualità dei prodotti, la ga prezzi buoni, va a risolvere. E condizioni di pagamento, vate che le feste, vuole fare in 10 volte, in 10, 12, 18, 23. 27, 30 volte, oh sacramento, chi fa su chi lo era sol proprio Irmãos Comaceto, per proporzionare la facilità di negoziare mobili elettrodomestici. Allora consultate con il nostro amico Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono è 35 25 12 33, ho detto meglio negozio ora mobili elettrodomestici sempre con Irmãos Comaceto. Buzinava come se fosse prefetto, era vendato rento contro manca il Madonna lì. Questo con grande Antonio Lago, un italiano di prima qualità, gran amico nostro, un ascoltatore di prima qualità. Grazie allora per te e tutta la tua famiglia. Vuoi dare questo con grande a Cesare Branchera, anche a me comprare Cesare Branchera, la mia comare Maria De Lourdes, tutta la famiglia Branchera, Celio Branchera, la famiglia, tua famiglia, Celio, da questo con a tutti. E Celso, va sul Celso Branchera, anche la Ivette, tutta quella bellangente famiglia Branchera, che sono i nostri amici italiani di prima qualità. Grazie a loro.
1: Maria Santa, mio bepino, al Signor Gesù da me. Samaro, tu di corno me conhece.
0: Samaro, tu di corno me conhece, io também, parca Mastella. Andiamo a contare un'altra storietta, vediamo che le ora. Questo qua è stato il Jordão Zanella là di Concordia che mi ha contato, che ha detto che una volta là in Concordia che era, sai che tutte le famiglie stiani volevano che le tose che si catesse moroso, né? Allora un dì una parola, una mamma l'ha detto Fiole, vanti due bisogna che si catesse fuori il moroso, che ne baile là della linea sagrada, là di là stasera. Allora gara se avesse andato del ballo là tà. Allora e la mamma aspettava finché arrivava a casa, che arrivava là per le 4 della mattina, la mamma l'ha di aspettare. E allora che ha detto, che ho catta fuori moroso, ti Giulia, ti ha detto catta il moroso? Sì, che non catta un mamma, che ha detto, ma è la che persona, Gerlo, non so, ma mi non so, non che neanche domandavo, vedi che era un dottore, ma come che ti sapevi che era un dottore? Ah, ma il papà è partito, mi piaceva che era un dottore, sacramento. E ti, Maria, anche a me che non catta un, ma è che persona, Gerlo? Ah, era mezzo balcone, là, non sei. Vedi che già era un colono che dice, ma come colono, ti sapevi come? E che aveva una panoccia scarsella. Le robe, sa che aveva, per quello che era, che aveva una panoccia scarsella, Sant'Antonio, le robe. E Navir Borte che dice, ma non struccone alle Ivanor Borsoio, come sacramentato, guarda solo che benissimo che sono che ho spaccato il mestiere. E l'Ivanor, allora il Navir Borto l'ha mandato questo con grande Ivanor. Beh, ho spaccato il cellulare, ben iscritto insieme, non dà per vedere, ma lei Bollandi. Oh, sacramento, ma quando un pochettino va più in su, allora mi vedo pulito là, Navir, scusami là. Un strucon grande, allora il Diodarte, un strucon grande, l'Ivanor, tuo parente là, il Navir Borto, il Diodarte, un strucon. Andiamo avanti, cerchiamo fuori un'altra bella musichetta, ma avanti vi dare un strucon grande anche al nostro gran amico Gilson Ratti, a tutta la famiglia Ratti, che ne si è mia pucchi qua, italiani di prima qualità, il Gilson Ratti, anche a tutta quella buona gente, grazie a loro, metti su un'altra bella moschetta, allora la mescola della polenta, allora felicitiamo per l'Ivanor, la de Freiburg.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vera presentazione Parisotto, ciò che il porta avanti, che il bacan qua della radio leader tutti i sabati delle sia alle 7:30 grazie, allora il porta avanti perché i game ascoltatori guarda sul Renato Antonio Piaia che ha detto buongiorno, abbessuato sabato a tutti, grazie allora a tutta la famiglia Piaia, specialmente il nostro amico Renato Strucomparti e tutta la tua famiglia. Adesso la virga è vendato fin su il soprannome dell'Ivanor, adesso che ho visto Bellandi, Ivanor Bellandi, lo nostro congrande del nostro del programma e del Navir Bortre. Gola a tela spaccata, tocca scambiare la tela, beh spaccata, beh sì, allora non era buono di decifrarle il soprannome dell'Ivanor. E le robe, dove sto mondo va, Sant'Antonio? Bisogna che parliamo un'altra volta della cantina Belfiore, vedi che va ascoltatori, che voleva visitare un mestiere italiano, prima un posto di qualità proprio italiano, zelato della cantina Belfiore, della linea sagrado, il nonno di Dio sagrado, crocò di Gesù sagrado, corazon di Gesù, ouro sacramentato là nella bella cantina Belfiore, che tutti i mesi, adesso giorno 13, di nuovo il men arrosto mangiare italiano, la di prima qualità. La Lori fa sulla degustazione di vino, Lori ga Bordeaux, ga Erbe Monte, ga Cascadura, ga Isabel, ga Concorde, Semilão, ga la mucha della Uri là. Della ora della degustazione, ora viene la zeregata di salame, di formaggio, di pipini, coppa, che ne insieme. E dopo il mangiare italiano di prima, qualità con vino a notte intera, sa camminato là, che ne codorna, che ne conicio, che ne porco, che ne polenta, fasui, tortei, radici, torta di salvia, due tipi di vino. La volonté, la notte intera, paga 100 fiorinetti, dopo non paga più niente. Ma bisogna riservare, perché il posto è mio, tanto grande, è piccolo. Ora riservare per il telefono 999-69-1909. 999-69-1909, il telefono là, o se no con me proprio, Deo Classico Parisotto, per il telefono 998-11-14-82. Reserve se vado, vuole fare su una festa d'anniversario, solo riservarla, che lo rifà sul mangiare e le ritratti là viene fuori bene, perché è un bello posto italiano, quei che piace di cantoni italiani, così da là è il posto, ho detto, cantina Belfiore, sto congando a tutta la famiglia re che parcerà i nostri là, grazie allora, e allora succulerete, vate, visite la cantina Belfiore per vedere che lauri ben fatti il giorno 13, mette via che la data di giorno 13 di giugno, ancora un altro mezzo arrosto italiano, date la cantina Belfiore. Quando c'era giovenotto, mi metteva le braghe bianche. E le robe, parliamo adesso un'altra volta dell'Arge Paz Alimento, vedi che l'Arge Paz Alimento la fa su mangiare per le bestiolette, per i campi, per i gatti e per i pesci. Allora vedi che piace dei bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che la marca della Sione. Allora mettevi in testa che la marca li bolli, primus premio special e primus gold. Allora che le tre marche li si è fatte per l'Arge Paz Alimento, 25 anni back. Drio far su prodotti di qualità, la cresce cada volta di più perché la fa su sempre, la prima far su prodotti con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette e le gheppe sempre salute e sempre col pelliso, verso la tenda di slot sta della nostra federazione e tre paesi qua del Mercosur verso il Mistiera, l'Astigi, due carette là della Bolivia, Dio ci ha fatto su, verso che meraviglia, verso per la nostra regione, per quella che la cresce così large parte perché la fa su prodotti di qualità. Mettevi in testa che le marche di Bolli, primus premio special e primus gol di godito.

Selva che dice che Fippa sa il telefono qua per scambiare la tela. Le robe! Nel laboratorio della tela, guarda, sono di informatica, guarda, sono shopping in chiese, guarda. Ma no che ti senti che ti cacchi la parola. E beh, la tela che è cascata, la sei spaccata. Ancora che ho visto lì un pochettino per sola, te ho dato che è spaccata. E adesso la sento, ma sulla sua propaganda. E le mie fiacco che il flamenghista di Sant'Antonio. Andiamo avanti, andiamo avanti. Devo contare un'altra storietta. Questo qua è stato il ranzo che mi ha contato. E che ha detto che una volta un cristiano caipira è andato a comprare un biglietto del treno. Mi è andato il caipira e ha detto: mi vuole un biglietto per Paigno. Il venditore ha detto: Paigno? Come? Che c'è? Sì, mi vuoi un biglietto per Paigno. No, il che ha detto: no, non chiamo il mio biglietto per Paigno. Lui è andato in giro prendendo triste, 10 metri in là, e che ha detto: ora Paigno, non che ne biglietti, partì. Grande Cristiano, pensavo che c'era un posto della stazione, c'era passato un pupazzo che mi ha dato questo mondo va. E non che ne mia biglietto per Paigno, Dio Santo Antonio, dove questo mondo va. Già chiamo fuori un'altra bella moschetta, dica, annuncia. Guarda, adesso che brutta musica che mi ha fatto su i ragazzi di Monti da voi da spaccarli su. La musica la sei bella, ma guarda che il nome. Annuncia Vladimir, come che sei il nome? Annuncia Vladimir la musica. È il mio barile, bom.

0: proprio vera presentazione Parisotto, cioè con grande la nonna Vilma Dedeia, donna Vilma e tutta la famiglia Dedeia che ascoltano anche grazie a loro, Roberto Dedeia, Sofiola è un gran amico nostro. E l'Umberto, dottor Umberto, è il dio dormire queste ore qua, ma sono sicuro che il Beto là è la nonna Vilma di là che ascolta grazie a loro. Oh campagnola bella, bella musichetta, mentre la sono tutti. Ecco sì, tale le storie belle, musichette italiane. Parliamo adesso del meglio sugo del Brasile, sugo di uva. Questo sì, mi sembra che parli anche già del meglio di Santa Catarina. Adesso è che passa via frontiera. Adesso c'è il meglio del Brasile, sugo di uva. Questo sì, è che guadagna il premio Brasile di meglio sugo del Re Rob. Portelo in tola della vostra famiglia, che la vostra famiglia la merita, il meglio succo qua della nostra regione, il meglio succo del Brasile, le robe 100% naturale, non c'è conservante, non c'è succo, non c'è niente, ma sol uva Bordeaux di prima qualità, per quella che diventa il meglio succo del Brasile, fatto per la casa della uva buona che fa su un altro bel mestiere, tutti savi, e il meglio caffè coloniale di tutto il medio est di Santa Caterina, latte, la casa della uva buona, giovorà, le robe, ma sol succo, le recce 30 e pochi prodotti differenti uno che l'altro, segna anche bonita stalla in media, tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa di Giappone, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua sacramentato, allora succo le recce, caffè coloniale della casa della uva buona e succo di uva, portelo in tola che la vostra famiglia la merita, il meglio succo del Brasil, questo sì, godito!
1: Tire le donne, molle le tose, tire le tose, molle le donne.
0: Questo con grande la Iria, Eckler, non so buon pronunciare politico che lavoro lì, Eckler, ma finale quella lì a Iria, questo con grande partita e tutta la tua famiglia che ha detto buongiorno amico Parisotto, e le robe verso il Gerso Rossoni, là di Florianopoli, anche insieme con noi, grazie a loro. L'austro con grande, allora, gran famiglia Rossoni, là di Florianopoli. Grazie allora a tutta che lava la gente.
2: Bella ragazza delle presse bionde.
0: La rissa è bionda, parliamo adesso della Free Prando Alimenti. Vi dico a vari ascoltatori che la Free Prando è una marca di carne, dei prodotti di frigorifico di prima qualità, prodotti spessionatissimi. Loro vado che piacere, come che portiamo avanti questo bacano qua? Comprò qualche prodotto con la marca Free Prando, sacramentato. Lui ha bagna, ha salame, ha crepe, ha coppa, ha il formaggio di porco, come che ha detto il nostro amico Ademir, il cudighin, morsiglia, le robe. Ma di prima qualità, verso calabresa, bacon, tutto con la marca Free Prando, loro gattai di carne, anche imballata a vacuo di tutte le maniere. E voi dire che avete fabbricieri, fuori per le colonie, delle comunità, dei bar, quando devi fare su festa, il caro chef è la carne, e la Free Prando è specialista dell'attendimento delle feste, quelli che ha fatto una volta la festa, il ritorno a fare con la Free Prando, perché loro risiede parola, se vanno a domandare tal carne, viene tal carne con poco osso, ben tagliata, poco osso, prezzo meglio prezzo di tutta la regione. Allora consultate la col telefono 35 26 10 74, godito meglio mestiere per fare su feste, se frigorifico Free Prando, e vanti ascoltatori la qualità della marca Free Prando, compra prodotti con la marca Free Prando. Mamma non vuole, mamma, babbo non vuole, mamma nemmeno come faremo a fare l'amore, che la musichetta è giocata fuori, dove che la lì? Ecco sì, tale le storie, che mi vuole da tempo di me mettere su un'altra musichetta, metto su, e il vino fa ballare, fa cantare, fa suonare.

Che, tutto quello che è buono si finisce presto, anche a cose che le ruine, perché il nostro programma è triumvirato. Ma avanti di andarvi da questo grande Reinaldo Pagno, va il suo primo cordaso, eccolo, italiani di prima qualità, grazie a loro. Ringrazio qua un'altra volta i nostri patrocinatori qua, Friprando Alimenti, va il suo succo di uva, questo sì che è il meglio del Brasile, va il suo Comercial Orizzonte, Irmãos Comaceto, Arge Pazzi Alimenti e Cantina Bel Fior, quelli sono i nostri patrocinatori, parcerassi nostri qua del programma italiano, grazie loro. E ringrazio qua il nostro Strucker Bottoni, Vladimir, Marcel Nunes, che sempre giunto a portare avanti la nostra cultura italiana. Ringrazio a tutti i vati che vi la curare di ascoltarmi qua per una ora e mezza. Fa un invito che sabato che viene, siamo qua un'altra volta. Se Dio il volo, me lo conosco. Lui gente buona, ma sanno, anche vieni qua. Adesso restiamo con il nostro amico Dinei Gonçalves. Sabato show!